0: Vox FM. FM.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.